0: Tui tui o te kāho tū. E oriki tau i rono noi piki te poi poi tuatahi, te poi poi tuarua, te poi poi hira tuanai.
1: Ko te tino pūtake ki au nei o te whai kōrero, ko te aroha nui o te tangata ki te tangata.